0: Diana, ven qua, secondo qua. Chiaro angolo, con la mia, pronto là.
1: Ma te lo attacca.